0: Hello, Ekason, who call me blessing pay? Hello?
1: Ekason.
0: Who call me blessing pay? Lati Olorun Sogo e ka bo sori eto. To ba ti je gba o gboro mosan.
1: Bene.
0: Oda, oda. Oda.
2: Sori ki ati reti
0: baba diwale. Gbogbo tun de.
2: Iloni gbo.
0: Ba ti joba. Hello, Ekason.
3: Hello.
0: Ekason, sir.
3: Hello.
0: Hello. Ekason, gba yin.

Rock Balls Trailer. Ipo yowu kimoto awo wa. Dr. Stop ora lowo yin. Eka siwa 090-8301-3333. 090-8301-3333. 090-8301-3333. Andu walo.